0: feet, the co-host going down to Belgium 4-1. And at Wimbledon, Alex de Minaur says he's gutted after his straight sets round of 16 loss to Italian Flavio Caboli. Australian Independent Radio News.
1: Ciao, sono Leanne. Mi piace ascoltare musica viva. Ogni mercoledì alle 9 e ripetuto venerdì alle 2. 96.5 FM, il tuo paese che parla. What is love?

Ciao, io sono Giuseppe Legrandi. Frequento la scuola di St. Anne's. Abito in fattoria con mamma, papà e quattro fratelli. Ho un cane e un gatto e tante mucche. Mi piace giocare il basketball. Stai ascoltando Harvey Community Radio su 96.5 FM. Harvey Community Radio è il tuo paese che parla.